0: Beato cielo, signor!
1: Sì, in questa notte, quando adorne Ginevra, si adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come lei vecchio. E poi, nelle sue stanze,

quanto giunge opportuno al mio disegno. Vieni pure a Rodante, qui da tuo sorgente si remota parte, che questo è il campidoglio

0: l'isola corte e Cristo al mar vicin, quasi un baleno nato gettossi all'onde false in seno.
1: Dallo stesso scudiero intender voglio la cagion di sua

0: figlia, l'alma reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpi dei iniqua sorte.
1: Al preludio funesto,
0: aria sventura,
1: caro genitor, arma
0: il sostegno, la

0: mia figlia, coraggio ti conforta. Hai dolor, figlia.
1: Son morta.
0: Nel vicin letto osservi, vada col vostro aiuto.

tempo! Leggi! Di notte, per la porta della stanza, l'urcagno dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. Espose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa, e soffre sostener col

0: mio Dante, dove son io?
1: Tu vivi,
0: tu respiri.
2: Amica forte, cieche meglio è l'innocenza intesi della mia principessa.
0: E da chi e come?